macchinetta come vorrei. Per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.